0: Ntin bir naam ganlenate uladikam
1: yo jant bfm 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi fm 94.6
0: jam la kha da jokale kasakundam la tek ko ci sa kanam

0: arusi atore kana wato kulana.
1: Manjani ra bibi kadi bidola.
0: Lele.
1: Wato kulana. Manjani ra bibi kadi bidola.
0: Kipariwa arusi atore kana wato kulana.
1: Bibi,

0: bañawal jeureujeuf seigne abdou fall bol kenkayeri mang ko ci beugal bu baakha baax mom kenn la ci seigne mohamoudou lamine bara djop ni ab taxawayam ci bara adina bepp rafilu nanuko yalna yalla fay ki ci barke xati dey seigne touba yi len bolé mo ngi koy ndokkel di ndokkel njabottam yépp ci touba ndamatou seigne mbacke kebe ma ngi lay ziar bu baax te di lay beggé
1: xorna jaara bu soba degato
2: bikan nokuma ma ko gantou koy bañawal
3: degato bikan